0: restare. Anche con il vento solo un po' si piega giù, non stiamo scena. Basta che respiri bello brutta vale, dritto se ne stara. Anche con il vento solo un po' si piega giù, non stiamo scena. Basta che respiri bello brutta vale, dritto se ne stara. Anche con il vento solo un po' si piega giù, non stiamo scena. Basta che respiri bello brutta vale, dritto se ne stara. Anche con il vento solo un po' si piega giù, non stiamo scena. Basta che respiri bello brutta vale, dritto se ne stara. Anche con il vento solo un po' si piega giù, non siamo scena. Basta che respiri bella brutta vale, dritto se ne stara.
1: Bambu bambu bambu bambu.